Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta. Quando ti senti bene.

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila. Un posto sicuro, lontano dagli insulti. Ma quel banco non l'occupo mai.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai. Piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi. Con la tua voce sussulta il mio cuore, aprendomi a te. E un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me. E il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra.

Ciao, sono Eminemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

0: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924, la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e autostrada.
6: L'AI può prevedere le code?
7: E

0: E fa il navigatore a sapere che tra 10 km troverò una coda?
1: Non ha una sfera di cristallo, ma l'intelligenza artificiale. Sono pillole di AI. Oggi quindi parliamo di traffico.
0: E di come alcune app riescono a prevedere gli ingorchi prima ancora che ci arriviamo.
1: Che diciamolo, è una notizia decisamente migliore del classico tra poco troverai rallentamenti.
0: Esattamente.
1: Ma come fanno?
0: Beh, raccolgono informazioni da migliaia e a volte da milioni di dispositivi in movimento.
1: Quindi dagli smartphone e dalle auto collegate?
0: Esattamente, proprio così. Se tante auto rallentano nello stesso punto, il sistema capisce che probabilmente c'è una coda.
1: E fin qui ci sono.
0: Sì, ma non si ferma lì.
1: Cioè?
0: Cioè, analizza anche lo storico del traffico.
1: Ok, tipo?
0: Beh, sa che il venerdì sera, prima di un ponte, oppure durante l'esodo estivo, certe tratte si riempiono sempre.
1: Quindi non guarda solo quello che sta succedendo.
0: Cerca anche di prevedere quello che succederà, ad esempio, tra poco.
1: E il meteo conta?
0: Ma sì, tantissimo. Pioggia, incidenti, cantieri, eventi sportivi o concerti possono cambiare completamente il traffico.
1: In pratica mette insieme un sacco di indizi.
0: Esatto, e l'AI elabora in pochi secondi.
1: E quali sono le app che lo fanno?
0: Beh, sicuramente Google Maps.
1: Quella la usiamo tutti.
0: Sì, poi c'è Waze, che oltre all'intelligenza artificiale sfrutta anche le segnalazioni degli automobilisti.
1: Quelle tipo incidente, autovelox o oggetto sulla carreggiata.
0: Esatto, e più persone segnalano, più il sistema diventa preciso.
1: Oppure altre?
0: Anche Apple Maps, TomTom Go Navigation, molti altri navigatori integrati nelle auto che usano modelli AI e dati in tempo reale per stimare traffico e tempi di percorrenza.
1: Ok, quindi quando mi dice arriverai alle 18:42...
0: Sicuro è che non è una previsione a caso?
1: È un calcolo che cambia continuamente.
0: Proprio così.
1: Però ogni tanto sbaglia.
0: Beh, ma certo, se succede un incidente improvviso o cambia qualcosa all'ultimo momento, nessun sistema può prevederlo con certezza.
1: Quindi non legge il futuro.
0: No, lo stima nel modo più probabile.
1: È una bella differenza.
0: Beh, molto, sì.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più persone usano queste app,
0: più dati arrivano
1: e più le previsioni diventano accurate.
0: Esattamente. È un sistema che migliora grazie alla collaborazione di tutti gli utenti.
1: Alla fine l'intelligenza artificiale non elimina il traffico.
0: No, sì, magari.
1: Però può aiutarci a evitarne una parte.
0: E quando si parla di viaggi, anche risparmiare 20 minuti può fare una bella differenza. Quindi buon viaggio, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao! Sono pillole di
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sente ricontare, solo Pugnorno amato da Barrari. Opi quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogne è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo, avvelenamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila. Un posto sicuro, lontano dal suo campo. Ma quel banco non l'occupo mai.

0: Mamma mia ragazzi, che caldo, mamma, com'è sta cosa, dai però, mamma mia. Voi battete le mani che ci avete il condizionatore, voglio dire, benvenuti ragazzi, per la gioia di Consuelo di Fiuggi, perché lei dice sempre non ripetere sempre la data, non fare questo, non fa... io farò tutto quello che la nostra Consuelo non vuole, perché lo sapete perché? Perché non me ne frega niente, che sono un ragazzo del ghetto, non mi interessa nulla a me di quello che dice Consuelo da Fiuggi, anche perché lei di spettacolo e di musica non ci capisce niente, quindi a posto. Oggi questa settimana qua va dal... così la facciamo incazzare proprio per bene, ancora prima di iniziare veramente l'appuntamento di oggi. Da questa è la settimana, la prima settimana effettiva di luglio, comunque. Luglio, col bene che ti voglio, ciao, benvenuto luglio. Oh, comunque sia, oh, questa è la settimana, dicevamo, dal 6 luglio fino a una certa, cioè fino così, fino a quando vi va bene? Mamma mia, è così, ho deciso così, che il tempo è interminabile, perché il tempo trascorre ma non passa nella capanna internazionale. Comunque dal 6 al 12 luglio 2026 la nostra Consuelo se ne farà una ragione, perché io faccio come mi pare. Amici, abbiamo veramente idea di continuare non soltanto a romperci le scatole con quelli della capanna, perché poi c'è anche il nostro appuntato, che sapete che ormai da qualche settimana lui ha creato questo gruppo, ma la cosa meravigliosa è che nessuno praticamente questo gruppo lo sta cagando, neanche di striscio. Ci collegheremo quindi con l'appuntato per fargli capire che o chiude il gruppo dopo un paio di settimane, o probabilmente deve proprio cambiare lui come essere vivente nella nostra esistenza, perché veramente non si regge, è assolutamente insopportabile. Quindi magari proveremo a parlarci e quindi io spero veramente di fargli cambiare idea, anche perché tanto io ho deciso di veramente di chiuderlo quel gruppo, di uscire da quel gruppo.
1: Non essere diventando troppo prolisso.
0: Prolisso di che? Ma sto parlando di quello che faremo, a Consuelo De Fiuggi, stia calma che giunce vengo io, è la fine di luglio, capisti, allora mi chiudete il microfono a sta donna che non la reggo, per favore. Ok, partiamo immediatamente con la nostra con il nostro appuntamento dal 6 al 12. No, dai, non sfidiamo le persone, perché non mi sembra il caso. E con il nostro appuntamento di tempo zero di questa settimana dal 6 al 12, no, basta, con la nostra Music Summer Music Machine, e poi ci colleghiamo con l'appuntato

0: a me che mi frega del gruppo del nostro tenente, che mi frega del gruppo del nostro pensatore, ma anche i gruppi in generale, proprio me ne frego. Per favore, appuntato, guardi tenente, appuntato, io non so più neanche che cos'è lei, io non la capisco. Io le suggerirei comunque di chiuderlo questo gruppo, perché non la sta cagando nessuno. Secondo il nostro appuntato tediatore, che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro, sì, che gliene danno il, sì, consenso.
0: Per fare che? Per fare gli scemi? Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, sì. Ma ve ne parlerà meglio lui, quindi...
0: Parlerò meglio io di cosa? Di Tempo Zero?
1: Altri membri, sì, quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più,
0: gruppo, questo... ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare gruppo, delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: secondo me siamo partiti veramente da schifo, e io le suggerisco di chiuderlo questo gruppo, perché lei non ha un minimo di senso, cioè si sa come parla, mi sta a far venire la sonnolenza con sto caldo.

se non avete altro di meglio da fare stasera, intanto Noemi bentornata con questo capolavoro, eventualmente stasera speriamo di non incontrare il nostro appuntato, guarda, veramente chiudiamolo sto gruppo, da media retta, perché non si può fare sta cosa, lui oltre ad essere un appuntato è un tediatore, creatore di gruppi probabili e improbabili allo stesso tempo, il gruppo delle passioni.

0: emozioni, quindi la possibilità di confrontarci con altri esseri umani della capanna internazionale, visto che il gruppo della matrona si è praticamente suicidato da solo, e fioriscono gruppi così, alla meno peggio. Questo gruppo non mi sembra così interessante,
1: quindi,
0: glielo dico comunque.
1: È stato creato.
0: È stato creato questo gruppo, ormai che se ne frega, sta lì e via.
1: Andremo avanti.
0: Avanti, sì,
1: che vi piaccia,
0: con tanta voglia di vivere, sempre.
1: Che lo proviate interessante.
0: Sì, immagino, guardi.
1: Vi auguro una buona serata.
0: Una buona serata, anche io appuntato, e soprattutto buonanotte a tutti.

0: con me, io con lei, tu con te, il casino, ci sto a capire niente, dai per favore. Il grande Michele Bravi, anche lui tornato in questa estate cuocente del 2026, tra l'altro stavo dando un'occhiata ad un articolo del Sole 24 Ore dove sembrerebbe che i prossimi 5 anni sono sorvegliati speciali, perché andremo ad aumentare di 1,4 gradi centigradi Fahrenheit, io oserei anche dire, di aumento vertiginoso, e si considera e si pensa preventivamente che il 2027 possa essere l'anno più caldo. Ma più di questo, c'è più del 2024, più di tutto, ma no! Ma che vi piace sto castafa? Ma non credo, dai! Il gruppo del nostro appuntato potrebbe essere tranquillamente un flop. Ce lo ha descritto con una voglia di vivere veramente contagiosa, che ti viene voglia proprio di entrare in questo gruppo noiosissimo. Ma chi ci può salvare se non la nostra pecorella smarrita, ritrovata, la nostra Illu, la nostra illuminata Illu!
1: Buonasera!
0: Ma sì, ci sono io, illuminata, meno male che c'è anche lei, perché sennò io sarei già uscito da un pezzo. Illu, ben trovata!
1: Adesso, perché di solito il gruppo Salvatore non voleva, me lo guardo poco.
0: Ma è meno male, perché lei c'ha un sacco di cose da fare essendo illuminata, forza, sì.
1: Ma li guardo tutti poco.
0: Lo so,
1: amore,
0: vabbè.
1: Mio,
0: ma
1: signore,
0: salve,
1: mio,
0: ma
1: amore,
0: salve.
1: Mancato.
0: Ma anche lei mi è mancata tantissimo. E anche io voglio portarla qui nel mio cuore, però voglio ascoltare anche il prossimo pezzo musicale, Illu, va bene, me lo consente, parliamo tra poco,

0: prossimo zio non paga.
1: Giostraio, sta arrivando comunque la discoteca, ha un po' anticipato. Giostraio, la vedo un po' fuori anche a lei oggi, eh? Vuole entrare nel gruppo così tanto per fare un po' di casino.
0: Vai campione, eh? Sì. Metti il gettone, forza giovani, via!
1: Via, eccoci! Sacco di caciara, il sacco di illuminati, ma di illuminata c'è solo lei! E ne sono anche mancata la nostra illuminata! Ecco, via! Illuminata, ma anche lei mi è mancata tantissimo, lo sa? Sì, amore mancato, lei è l'amore di tutti, ma è anche il mio amore, perché lei ci può solo illuminare e illuminare la nostra esistenza in questo gruppo, veramente, devo dire, presentato in maniera becera, la nostra fine puntata.
2: Simone, il mio
1: sì, è vero, e lei è la mia principessa illuminata, veramente.
2: Sono l'illuminata.
1: Sì, è illuminata. Se oggi come si sente?
2: Aspetta.
1: Ma perché aspetta? Scusi, già questo gruppo è stato presentato in maniera assolutamente becera, ci si mette anche lei a spegnersi, è l'unica che può illuminarlo, voglio dire, ma perché si spegne? Ma l'accendo io insieme al nostro chi a chi tocca, a chi mi pare. Facciamo la conta, Andrea Bolognesi, dai, facciamo per favore suonare Andrea Bolognesi. Apriamo la discoteca di Summer Live Competition, Summer Live Compilation.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: pezzo musicale, non mi sono pure impicciato, volevo fare la battuta, manco in grado di fare le battute sono più, mamma mia però, grazie al nostro Etna DJ, mamma mia ragazzi, sarà il caldo ma sto fuori veramente come una zucca, mi dispiace veramente illuminata che lei non riesca a illuminarsi comunque, solo la nostra illuminata ci può illuminare, manca a lei questo nuovo gruppo del tediatore, la fa spegnere, illuminata no ma per favore mi racconti qualcosa di lei, vacanze, quant'altro, dai su, allora, tanto che non ci sentiamo.
1: Allora oggi sono andata a lavorare e sono andata a comprarmi un po' di vestiti per la mia,
0: dove va?
1: Vacanza.
0: Sì, bello, che bello, siccome ne all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre ma non passa, dove se ne va? Dove se ne va?
1: Friuli, dal 10 al 16 di agosto.
0: Che bello, porti anche noi, illumini anche il Friuli Venezia Giulia con la sua illuminazione. La prego, guardi.
1: Grandi preparativi.
0: Beh, meno male, meno male. Va
1: ok,
0: bene.
1: Raga.
0: Bene.
1: Stasera
0: allora,
1: per me, bistecca insalata. Ciao,
0: non importa.
1: Ciao.
0: Va bene così. L'importante è stare bene con se stessi e nell'illuminazione alimentare. Solo Power by Illuminata Mobile.

0: Bambini ascoltatori della Capanna Internazionale, benvenuti. Non è l'angolo dei bambini, ma è l'angolo dell'asilo. L'asilo dove abbiamo incontrato per voi a livello telefonico una nuova amica, una bambina meravigliosa. Lei è Serena, finge di essere un'adulta, finge di vivere la propria vita all'interno di questa capanna dell'asilo meravigliosa. Serena?
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a lei, bambina. Come sta?
1: Come state?
0: Tutto bene, anche lei spero che stia bene. Poi lei lo sa, me, se lei è presente nel gruppo oppure no, non mi interessa.
1: No,
0: non ci interessa. Bambina, non è un problema. Esattamente. Va proprio così.
1: Esatto.
0: Se non frega niente a lei, cioè non frega niente a me, frega niente a lei, a chi frega allora? Non lo so.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Signor direttore?
1: Non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: vabbè, mamma mia, eccezione pura, Mengoni, Mango, Angelina, Mango. Io, è il problema di questo programma, non sono le canzoni, il problema di questo programma sono io e siete voi, eh. Cioè voi che siete i personaggi della capanna, avete capito? Anche sta bambina qui, cioè io sono seguito da 8 miliardi di persone, devo stare a parlare con questa. Se non frega a lei, non frega neanche a me, eh.
1: Che vuol dire? Che non gliene frega che c'è?
2: Non ci sono.
0: Non c'è, così. Quando se la sente?
2: Dipende
0: da cosa?
2: Del mio essere,
0: del suo essere
2: Serena,
0: come lei si chiama, Serena,
3: in tutti i sensi,
0: in tutti i sensi, come dice giustamente il babbo.

0: L'erba di chi?
1: La nostra bambina Serena, all'interno della sua capanna internazionale, è in giro in macchina insieme al suo papà. Chissà dove staranno scorrazzando, per questi mondi meravigliosi della capanna. Comunque sì, Serena, bambina, non siamo molto interessati alla sua presenza, no, effettivamente no. Tutto dipende. Senta, il babbo conosce tutte le canzoni, che bello, dipende, va bene.
2: Volevo raccontare stasera.
1: Ok, a parole sue, bambina.
2: Perché
1: dai.
2: Dopo 8 sì. giorni precisi di lavoro.
1: Ah, ma mi chiedo scusa, nell'asilo internazionale la fanno già lavorare a 5 anni, mi sembra un po' troppo presto.
2: Ma domani sono in ferie.
1: È già in ferie. Ah, cioè in ferie lei praticamente ha lavorato 8 giorni nel gruppo, no, dell'asilo, della capanna internazionale. Dopo 8 giorni già la mettono in ferie, ma siamo sicuri che non l'hanno licenziata, bambina?

0: La nostra bambina Serena è un'impiegata praticamente dell'asilo immaginario della scuola materna della Capanna Internazionale. Ma che discorsi! Però dopo 8 giorni l'hanno messa subito in ferie. Secondo me, bambina, cioè, mi faccia parlare con il babbo, perché secondo me l'hanno licenziata, lo sa? Ah, si vede che ha lavorato tanto, insomma, ha 5 anni.
1: Una settimana.
0: Okay. Quindi 8 giorni di lavoro, una settimana di lavoro. Perfetto, esatto. Cioè, una settimana di lavoro, una settimana di ferie. Meraviglioso.
1: Una settimana.
0: Esatto, bello.
2: Lavoro troppo.
0: È vero, lavoro troppo. Sì, è vero, il babbo lo sa.
1: E per questo mi danno le ferie.
0: Eh beh, sì, poi si lavora tantissimissimissimo nel gruppo della Capanna Internazionale in questo asilo meraviglioso. A presto, bambina. Torni a trovarci.

0: Farti Santa, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate, LDH7, ragazzi, sono veramente ragazzi fortissimi. Nella capanna internazionale, a parte il fatto un giorno mi spiegherete come fanno i bambini a lavorare all'interno della mensa dell'asilo, visto che loro già frequentano l'asilo, se casomai mi faceste parlare con qualche sindacalista della capanna non sarebbe male, giusto per capire a che livello di esaurimento siamo. A proposito di casini all'interno della capanna internazionale, ci sono dei problemi, cioè perché non si può stare in pace nella capanna, sarebbe troppo bello che tutto filasse liscio, in realtà non è così. L'antidoto giusto per rimanere sempre in attività e soprattutto sempre con lo stress, malumori, incomprensioni, è l'antidoto meraviglioso per la nostra capanna internazionale, una ricetta da ricordare, perché nella capanna si sta in pace, sì, con sta beata cippalippa. Torna nuovamente il discorso dell'Erasmus. In una telefonata di gruppo, il pensatore, dopo una chiacchierata, ha proposto di poter entrare all'interno del gruppo di Lost, ecco, degli spiaggiati, tutti coloro che hanno abbandonato il gruppo della matrona, almeno per 48 ore. Marina ha capito che cosa sta pensando nuovamente il pensatore? Pensa.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, come sta?
1: Io veramente
0: come va?
1: Rimango basita.
0: Perché? Scusi.
1: Sì. I messaggi. Mm.
0: Sì.
1: Di Fabrizio,
0: del nostro pensatore, che cosa pensa lei? Sì, ok,
1: e
0: che
1: c'è?
0: Altri,
1: va bene. Però vabbè, mi devo soffermare,
0: chi se ne frega, concentriamoci sul pensatore, che è quello che ci interessa di più. Ok, quindi che
1: Fabrizio,
0: succede?
1: Ascolta un attimo.
0: Ma ascolta un attimo, è cazzata già lei. Che c'è, Marina?
1: Dice che io uso dei termini impropri, non fissazione.
0: Eh beh, sì, a volte è fissato il pensatore.
1: Ma chiameresti una cosa su cui tu da mesi, e parlo di mesi, non fai altro che insistere.
0: Ma non è vero che il pensatore non fa altro che insistere. Lui l'ha pensato un paio di mesi fa, poi alla fine la cosa è morta lì, ma poi è tornata nuovamente in scioltezza.

Cioè io prevedo le prossime settimane, non ci voglio, veramente, non ci voglio credere, prevedo veramente le prossime settimane abbastanza infuocate, perché Marina già la sento bella incazzata con quest'altro che vuole per forza entrare all'interno di questo gruppo dell'host. Secondo me non si mette proprio benissimo durante le prossime settimane. Altre puntate avvincenti, eh? Che volete che non stiamo al telefono a parlare solo di sta rottura di scatole, del pensatore che vuole fare l'Erasmus? Effettivamente comunque Marina c'ha ragione. Era un paio di mesi fa, che si era fissato che doveva entrare. Mamma mia. Facciamolo uscire, eh? Esci da questo corpo, dai pensatore. Vi auguro una buona continuazione su questa emittente. Noi ci sentiamo fino a quest'ora, la prossima settimana. Fermi lì perché arrivano i miei colleghi. Alla settimana prossima.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
1: E benvenuti ovunque voi siate, dall'Italia al mondo intero. State per entrare nel cuore pulsante della nostra musica, quella che ha fatto la storia e quella che la sta scrivendo adesso, la musica italiana. Io sono Anna Sol e questo è Accadeva che, un viaggio tra vinili consumati dal tempo e nuove vibrazioni che parlano la lingua delle emozioni. Canzoni che profumano di casa e voci che attraversano confini, portando un po' d'Italia ovunque vi troviate. E quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Il nostro racconto comincia adesso.
0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Amedeo Minghi ha pubblicato nel 2024 un album che contiene 11 brani inediti che spaziano tra riflessioni personali e sonorità melodiche. Tra le tracce troviamo le canzoni Ami, Anima sbiadita, Tu non giochi più e L'importante è lei, che riflettono lo stile cantautorale intimista. E ci ascoltiamo per l'appunto Ami.

Così sono a sperare, ormai stanco di aspettare. Torno a vivere nel sole e quando crescono le viole, ritrovare quei colori, quelli buoni, quelli veri, certe forme scolorite e mai più dimenticate. È passato troppo tempo prima di poter tornare. Ho sognato tutto quanto si potesse immaginare e cercato senza mai trovare nulla del passato che potesse darmi poco o anche

0: E abbiamo ascoltato Malgioglio con Chi lo sa. Con questo nuovo lavoro il cantautore conferma la sua straordinaria abilità nel rinnovarsi senza perdere autenticità. Chi lo sa rappresenta un incontro perfetto tra ritmo e cuore e melodia, un mix che da anni gli permette di conquistare pubblico e critica.
1: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
0: Ed ora vi voglio fare ascoltare un pezzo di Amoroso, Alessandro Amoroso, Io non sarei, un brano del 2025. Questo brano non è solo il titolo dell'album, ma un'ulteriore conferma della sua evoluzione artistica e della sua capacità di trasformare le emozioni e le riflessioni più intime in musica, offrendo al suo pubblico un messaggio di forza e autenticità.

che mi tiene sveglia la notte. No, non sarei, non mi sarei pentita. Sì, ma poi capita la vita.

Abbiamo ascoltato Come un tuono, uscito nel 2024, era Rose Villain, un po' baciata, un po' rap, grazie alla presenza della star Gwe, fino a non molto tempo fa era Gwen Pequigno, e un po' dance, Come un tuono, con un testo ricco di riferimenti dal mondo del cinema, TV, moda e brand, sta spaccando e ora vedremo se arriverà anche sulle piste italiane in cui si balla alla baciata.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora ci ascoltiamo Riccardo Stimolo, Prima di adesso, dalla provincia di Varese al palco di Amici 25. Riccardo ha saputo farsi notare dal pubblico e dalla giuria. Con 19 anni e una vita fatta anche di lavoro manuale, porta con sé umiltà e ambizione. Il brano nasce dal tentativo di dare un senso a ciò che si prova, comprendendo così un po' meglio anche se stessi.
2: Subito dopo niente, notti infinite che non ci si pente, pareti azzurre e occhi grigio cenere.

0: ed era un altro ex allievo della scuola di amici, Petit, con il brano Un bel casino. Riesce a raccontare una storia semplice, trasformandola però in un momento di verità che tocca a chiunque si sia trovato a fare i conti con il proprio disordine personale.
1: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
0: E ci ascoltiamo ora un brano di Rama, Senza Anima, un brano che conferma ancora una volta la capacità di questo cantante di trasformare le ferite in musica e la musica in verità.

0: Ed era il lontano 1979 quando Celentano cantava Amore No. È un brano contenuto nell'album Soli. La traccia, scritta da Toto Cutugno, Cristiano Minellone e Michi Del Prete, sta vivendo una sorprendente rinascita grazie a TikTok. Questo fenomeno non solo ha introdotto l'artista a una nuova generazione, ma anche ha evidenziato come la musica possa trascendere il tempo e le piattaforme. La brevità del ritornello, infatti, è perfetta per video in pochi secondi.
1: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
0: E ci ascoltiamo ora un brano dei Mattia Bazar, sempre lontano, era il 2001, Questa nostra grande storia d'amore. È un inno all'amore passionale, travolgente, capace di fare esplodere il cuore. Il brano celebra l'intensità di un legame maturo, ma pieno di desiderio, vissuto senza falsi pudori e con una forte carica emotiva.

0: Ed era il 1978 quando i Dick e Dick cantavano Strani Fili. I Dick e Dick sono un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 1965.
1: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
0: Ed ora rimaniamo sempre nel 1977. I Panda sono un gruppo italiano di musica pop e leggera, formatosi col nome Camelot nel 73, ma sono diventati i Panda nel 74, e nel 77 è l'anno di Voglia di morire, il loro più grande successo.

Notte di note, note di notte. Baglioni del 1985 evoca l'atmosfera notturna, carica di musica, malinconia, riflessioni interiori, spesso legata a storie d'amore tormentate o all'alternanza di momenti di quiete e turbolenza emotiva. Simboleggia un'intimità profonda dove i suoni della notte si fondono con le emozioni del cuore. E così, cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Accadeva Che. Spero vi siate divertiti e che abbiate apprezzato la selezione musicale di oggi, che ci ha portato a viaggiare attraverso le varie epoche della musica italiana. Ci lasciamo per darci appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito durante questa trasmissione. Un grande abbraccio da me, Anna Sole, e da tutto il nostro staff. Venite a trovarci sul nostro sito di accadevache.it. Chiudiamo con la nostra frase di rito: baci, baci e fate i bravi.

0: ed anche oggi, Anna Sol, ha selezionato la migliore musica italiana. E ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo, Accadeva Che, su Facebook, per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like.

let me sing forever.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai. Piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi. Con la tua voce sussulta il mio cuore, aprendomi a te. E un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me. E il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra.

Salute a tutti voi, amici della rete, di questa rete e intendo Antenna Web. Non siamo qui per darvi notizie, ma ci siamo per trasmettere emozioni con la musica di casa nostra. Poco tempo per chiacchierare e molto tempo per ascoltare le vostre canzoni. Inizio con il presentare le prime. Annalisa, Diamante lei e Luce lui. I Pooh, Come si fa? Bianca Tezzei, Ora esisti solo tu. Modà, La notte. Diamo il via e buon ascolto.

Prossimo un bel brano di Ivano Fossati, cantato da Adriano Celentano. Io sono un uomo libero, Vasco Rossi, Ridere di te, Nina Zilli, Per sempre, Tiro Mancino, Sale, amore e vento.

vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cult-

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non

Devo confessarvi che ho un debole per lui, il grande Enzo Avitabile, che insieme a Andy Zara ci cantano Verità sarà, Noemi, domani è un altro giorno, Giordana Angi, Amami adesso.

È passato solo un attimo e siamo già arrivati agli ultimi tre brani. Giuliano Sangiorgi, Maledetti amici miei. Daniele Silvestri, Il mio nemico. Termina il professor Roberto Vecchioni, Canzone per Sergio. Maledetti

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Anche per oggi il tempo concesso è terminato, ma è già pronta la scaletta musicale per il prossimo appuntamento. E mi raccomando, risentiamoci. Per il momento, grazie della compagnia. Qui, dagli studi di Antenna Web, un saluto a tutti!

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

Sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Emily Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

0: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la Giornata Mondiale del Bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924, la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena, nel 1964, e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e autostrada.
6: L'AI può prevedere le code?

0: Fa il navigatore a sapere che tra 10 km troverò una coda?
1: Non ha una sfera di cristallo, ma l'intelligenza artificiale.
2: Sono pillole di AI.
1: Oggi quindi parliamo di traffico.
0: E di come alcune app riescono a prevedere gli ingorchi prima ancora che ci arriviamo.
1: Che diciamolo, è una notizia decisamente migliore del classico tra poco troverai rallentamenti.
0: Esattamente.
1: Ma come fanno?
0: Beh, raccolgono informazioni da migliaia e a volte da milioni di dispositivi in movimento.
1: Quindi dagli smartphone e dalle auto collegate?
0: Esattamente, proprio così. Se tante auto rallentano nello stesso punto, il sistema capisce che probabilmente c'è una coda.
1: E fin qui ci sono.
0: Sì, ma non si ferma lì.
1: Cioè?
0: Cioè analizza anche lo storico del traffico.
1: Ok, tipo?
0: Beh, sa che il venerdì sera, prima di un ponte, oppure durante l'esodo estivo, certe tratte si riempiono sempre.
1: Quindi non guarda solo quello che sta succedendo.
0: Cerca anche di prevedere quello che succederà ad esempio tra poco.
1: E il meteo conta?
0: Ma sì, tantissimo. Pioggia, incidenti, cantieri, eventi sportivi o concerti possono cambiare completamente il traffico.
1: In pratica mette insieme un sacco di indizi.
0: Esatto, e l'AI elabora in pochi secondi.
1: E quali sono le app che lo fanno?
0: Beh, sicuramente Google Maps.
1: Quella la usiamo tutti.
0: Sì, poi c'è Waze, che oltre all'intelligenza artificiale sfrutta anche le segnalazioni degli automobilisti.
1: Quelle tipo incidente, autovelox o oggetto sulla carreggiata.
0: Esatto, e più persone segnalano, più il sistema diventa preciso.
1: Oppure altre?
0: Anche Apple Maps, TomTom Go Navigation, molti altri navigatori integrati nelle auto che usano modelli AI e dati in tempo reale per stimare traffico e tempi di percorrenza.
1: Ok, quindi quando mi dice arriverai alle 18.42...
0: Sicuro è che non è una previsione a caso?
1: È un calcolo che cambia continuamente.
0: Proprio così.
1: Però ogni tanto sbaglia.
0: Beh, ma certo, se succede un incidente improvviso o cambia qualcosa all'ultimo momento, nessun sistema può prevederlo con certezza.
1: Quindi non legge il futuro.
0: No, lo stima nel modo più probabile.
1: È una bella differenza.
0: Beh, molto, sì.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più persone usano queste app,
0: più dati arrivano
1: e più le previsioni diventano accurate.
0: Esattamente. È un sistema che migliora grazie alla collaborazione di tutti gli utenti.
1: Alla fine l'intelligenza artificiale non elimina il traffico.
0: No, sì, magari.
1: Però può aiutarci a evitarne una parte.
0: E quando si parla di viaggi, anche risparmiare 20 minuti può fare una bella differenza. Quindi buon viaggio, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Conserva il ricordo di un'estate che è stata davvero speciale. Alcune estati, infatti, restano, non tutte, solo alcune. Quelle in cui è successo qualcosa che non sapevi ancora nominare, ma che hai riconosciuto subito come importante. Per sempre.

Siamo in Italia, siamo in Liguria, no, più a sud, siamo sulla costa Ligure, un paese piccolo, affacciato sul mare, case color pastello, un giardino grande con gli alberi da frutto, il sole che batte forte dal mattino. Un ragazzo di 17 anni aspetta. Non sa ancora cosa aspetta, sa solo che l'estate è cominciata, che il caldo è immobile e denso, che i giorni si somigliano tutti e lui non riesce a stare fermo dentro quella somiglianza. Si chiama Elio, suo padre è un professore universitario, ogni estate ospita un ricercatore, qualcuno che viene a studiare, a scrivere, a stare qualche mese in quella casa grande e piena di libri. Quell'estate arriva Oliver. Ha 24 anni, è americano, è bello nel modo in cui certe persone sono belle, senza sembrare di saperlo, senza usarlo. Ha una sicurezza tranquilla che Elio trova insieme affascinante e irritante. Occupa lo spazio senza chiedere permesso, ride con facilità, sparisce per ore e poi riappare come se nulla fosse. Elio lo osserva. Cerca di non farlo vedere, non capisce ancora cosa sente, o forse lo capisce, ma non ha ancora trovato le parole giuste per darsene conto. L'estate è appena cominciata e già niente è più come prima. Questa settimana vi porto dentro a uno dei romanzi più belli scritti sull'estate, sul desiderio, sul tempo che passa e non torna. Sette parole. Sette giorni, un libro segreto da scoprire. Per cui mandate i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo il titolo di questo libro. La parola di oggi di Pagine d'Estate è... estate. Buon proseguimento a tutti da Antonio Torretti. Grazie di essere stati con noi questo lunedì e a risentirci domani con un altro frammento di storia.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Nei versi scelti per voi trovano posto il richiamo della natura e delle sue creature, il pensiero ecologista, l'uomo e le sue azioni non sempre benevole nei confronti di un pianeta Terra che nonostante tutto continua a rigenerarsi e a meravigliare. Tra le poesie scelte ho deciso di inserire Il Cantico delle Creature. 800 anni dalla sua stesura, questa laude, nota anche come Cantico di Frate Sole, è considerata uno dei primi testi poetici in volgare italiano. Composta da San Francesco tra il 1224 e il 1225, è un inno alla bellezza del creato, espressione del profondo legame del santo con la natura e della sua visione mistica del mondo. Buon ascolto. Vi è un piacere nei boschi inesplorati. George Gordon Byron. Vi è un piacere nei boschi inesplorati e un'estasi nelle spiagge deserte. Vi è una compagnia che nessuno può turbare presso il mare profondo e una musica nel suo ruggito. Non amo meno l'uomo, ma di più la natura. Dopo questi colloqui dove fuggo da quel che sono o prima sono stato, per confondermi con l'universo e lì sentire ciò che mai posso esprimere né del tutto celare. Il testamento di un albero, Trilussa. Un albero di un bosco chiamò gli uccelli e fece testamento. Lascio i fiori al mare, lascio le foglie al vento, i frutti al sole e poi tutti i semi a voi. A voi, poveri uccelli, perché mi cantavate le canzoni nella bella stagione. E voglio che gli sterpi, quando saranno secchi, facciano il fuoco per i poverelli. Però vi avviso che sul mio tronco c'è un ramo che deve essere ricordato alla bontà degli uomini e di Dio, perché quel ramo, semplice e modesto, fu forte e generoso. E lo provò il giorno che sostenne un uomo onesto, quando ci si impiccò. Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo. È del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. La primavera non c'è più, Bertolt Brecht. Molto tempo prima che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca, c'era ogni anno il tempo degli alberi, che verdeggiavano irresistibili e violenti. Noi tutti ricordiamo i giorni più lunghi, il cielo più chiaro, l'aria mutata della primavera destinata a venire. Ora leggiamo nei libri di questa celebrata stagione. Eppure da molto tempo non sono stati scorti sulle nostre città i famosi stormi di uccelli. La gente ancora seduta sui treni è la prima a sorprendere la primavera. Le pianure la mostrano nell'antica chiarezza. Certo, negli alti spazi sembrano passare tempeste. Esse toccano solo le nostre antenne. Il Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, o Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di menzionarti. Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signor Fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu, tramite lui, ci dai la luce. E lui è bello e raggiante, con grande splendore. Te, o Altissimo, simboleggia. Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle. In cielo le hai create, chiare, preziose e belle. Lodato sii, mio Signore, per fratello vento e per l'aria e per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno.

0: giocondo, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene, produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso la morte spirituale non procurerà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di icone pop con l'energia del dance floor. Iniziamo questo viaggio ritmico con una perla di pura adrenalina firmata dalle sorelle più amate della musica italiana, e sono Paola e Chiara che ci propongono la loro emozionante Furore. Diciamo che se la passione avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di una palla luminosa e con le luci stroboscopiche. Loro ci cantano di una connessione amorosa che non ha bisogno di grandi gesti, ma solo della costanza di esserci, di essere presenti, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce, ed essere fortemente uniti come il ritmo della cassa dritta. È un brano che parla di dedizione pura, di amore, un po' come dire nella buona e nella cattiva sorte, ma lo fa con tutta l'energia della musica dance. Ma a noi piace andare a caccia di curiosità. Intanto questo brano, oltre alle sorelle Iezzi, è stato realizzato da un team di hitmaker formidabili, fra cui Merck and Cremont, perché hanno voluto, Paola e Chiara, realizzare un pezzo davvero bello, energico, orientato alla nostalgia della dance degli anni 2000, che però è uno stile che rimane sempre valido, e l'hanno utilizzato per il loro ritorno in grande stile al Festival di Sanremo del 2023, per celebrare anche la loro reunion artistica dopo anni di lontananza dalle scene. Poi c'è anche il significato del pezzo. Qui parliamo di furore, ma non è un concetto astratto o peggio rabbioso, non è furia, ma è energia, quella capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi sotto una pioggia di coriandoli. In questa notte di furore lasciati andare. E non è solo musica, è un giuramento di protezione, è qualcosa che fa piacere anche ascoltare. Poi le loro voci che iniziano quasi sussurrando, i loro bei timbri caldi all'unisono, così molto magnetiche, e si aprono nel ritornello in un inciso potente ma non forzato. Ecco, c'è molta misura ed è una interpretazione comunque dove si può apprezzare la loro tecnica e la loro capacità di armonizzazione vocale, che rende ancora meglio l'emozione, quindi non ci stupisce ma ci avvolge. E così come un abbraccio a fine serata dopo una bella serata in discoteca. È venuto il momento, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare, anzi no, lasciamoci scuotere da questa splendida promessa pop. Furore di Paola e Chiara.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano Paola e Chiara con Furore. E ora dobbiamo iniziare la seconda parte. Non so dire se cambiamo marcia, o anzi, andiamo ancora oltre, scaldiamo ancora di più i motori, perché ci aspetta una vera regina della dance e dei palchi europei. Un'artista bulgara, si chiama Dara, che ci propone un travolgente tormentone, Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision del 2026. Qui non si parla di protezione, ma siamo proprio su un altro piano, di aperta e travolgente riscossa, perché Dara prende le redini della scena contemporanea e trasforma questo pezzo in un manifesto di forza ed emancipazione, tutta al femminile, unendo la grinta del pop balcanico alla sua impeccabile tecnica vocale espressiva, anche molto teatrale, come si può vedere sia dall'esibizione sul palco dell'Eurovision sia dai videoclip. Lei prende il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle ombre, ai dubbi, e trasforma il rumore in pura luce. Intanto lei ha voluto dare quasi un significato magico a questo pezzo, perché Bangaranga non è solo un pezzo orecchiabile, ma è stato spiegato da lei come sinonimo di fuoco, di ritmo e di caos positivo, una vera e propria rivolta ma felice, usata come forza positiva per scacciare l'oscurità e riportare la vita in qualsiasi luogo, qualsiasi stanza dove appare. L'interpretazione rende appieno questo concetto di rinascita, e lei ha una versatilità vocale rara, capace di alternare sussurri magnetici con graffi di pura potenza black, e questo riesce appunto a dare quell'impronta teatrale all'interpretazione del pezzo. Un'altra curiosità invece: ci arriva dai social l'informazione. Pare che Eros Ramazzotti avesse fatto una curiosa profezia, ma involontariamente probabilmente, perché aveva intonato il pezzo proprio prima che la Bulgaria sbaragliasse tutti gli altri concorrenti al televoto. O magari invece perché un orecchio allenato aveva individuato già quale poteva essere il brano migliore, più rappresentativo di questa particolare edizione dell'Eurovision. Infine, prima di ascoltarcela, prestate attenzione anche voi ai passaggi di registro, questo lo dico per chi è più tecnico e ama analizzare le voci dei cantanti, perché Dara non imita le classiche dive della dance, ma sfida l'ascoltatore sul terreno dell'attitudine, cantando ad esempio I'm an angel, I'm a demon, portando il brano verso vette ritmiche altissime che solo poche possono permettersi di toccare senza perdere il controllo del suono e dell'intonazione. Se prima Paola e Chiara ci hanno cullato con la dolcezza e del ricordo e dei dance floor più classici, Dara invece ci dà la spinta finale per rialzarci a testa alta e prenderci il mondo. Silvia Dini con questo vi saluta, la nostra puntata di Musical Chatter è finita, non mancate alla prossima, volume al massimo, tiriamo fuori la grinta, ci salutiamo ascoltandoci Dara con Bangaranga.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

questa settimana, come sempre, è arrivato il momento tanto atteso, attesissimo, della Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ. Oggi ho pensato di proporvi un viaggio un po' diverso, un po' particolare, ma sempre nel genere che in questi giorni, in queste settimane vi sta tanto piacendo, che è quello della musica dance che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000. Che cosa ho fatto? Sono andato a vedere nei mesi di luglio e agosto, dal 94 al 2004, quali sono state le canzoni più suonate, più ballate, più ascoltate, e ve le ho messe insieme in questa Time Machine di oggi, che ci farà fare un viaggio, secondo me, per alcuni motivi e per alcune canzoni anche abbastanza stupefacente. Sì, perché credo che alcune di queste canzoni non ce le ricordiamo per niente, né ignoriamo l'esistenza. No, non è vero, ascoltandole ci vengono in mente e ci fanno venire anche voglia di ballare. Abbiamo parlato già anche troppo, la musica in sottofondo sta andando avanti, la canzone sta per iniziare. Siamo nel 1994, loro sono i La Bouche con Sweet Dreams.

arriva un'altra canzone famosissima degli anni 90, uscita proprio nel 1994 e volata subito in classifica. L'abbiamo usata anche abbastanza di recente nella Time Machine. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti e questa si chiama Gam Gam.

arriva un altro brano che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto sognare, che ci ricordiamo tutti benissimo. Nel 1995 arriva primo in classifica nel mese di agosto. Loro sono i Typical e la canzone si chiama The Color Inside.

Io questo brano lo utilizzo abbastanza spesso, lo avete già sentito nel sottofondo, secondo me una buonissima parte di voi lo ha già riconosciuto. Questa è una versione remix del brano Profondo Rosso di Bobby Flexter. È stata anche lei in classifica d'estate e io ve la faccio ascoltare tutta quanta.

andiamo con una chicca, un brano che sicuramente vi ricordate, che io mi devo autodenunciare anche in questo caso, utilizzo veramente molto molto molto poco. Il DJ in questione è DJ Dado, che non è mio amico che viene a fare le serate con me quando facciamo la musica afro, ma è un DJ produttore italiano molto molto famoso degli anni 90. Questo brano, che ha scalato le classifiche fino ad arrivare primo nel 1997, è Coming Back.

lo ricordavate DJ Dado? Ma fatemelo sapere. Vediamo se vi ricordate la prossima. Secondo me sì, assolutamente. Altro brano del 1997 di una cantante statunitense molto legata al mondo della house. Lei è Altra Nate e questa è Free.

io sono veramente curioso di sapere se vi ricordate il prossimo disco, perché io un pochino lo avevo dimenticato. Facendo questa ricerca è saltato fuori e sono molto contento di averla fatta. Vediamo se anche voi sarete contenti come me. Questo disco è del 1998, produzione italiana dance firmata da Molella e Phil J. La canzone si chiama With This Ring, Let Me Go.

Dai, ci tengo, fatemi sapere se ve la ricordavate e se la ballate e l'ascoltate ogni tanto. Io devo, ripeto, ammettere che l'avevo un po' nascosta nei cassetti della memoria e sono veramente contento che l'abbiamo tirata fuori. Ma andiamo avanti. Il prossimo disco è del 1998. Iniziamo a sentire qualche sonorità un pochino diversa, anche se sentite il sottofondo, questa canzone la conoscete tutti benissimo. Questo gruppo è francese e contiene all'interno alcuni producer importantissimi. Vi citerò solo Thomas Bangalter e i Daft Punk. Loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

arriva una canzone che sicuramente avete ascoltato tantissime volte in discoteca nel 1999 e sicuramente anche qualche anno prima e qualche anno dopo. Lui è Vasco Rossi e questa canzone, che ha spopolato veramente nel mondo della discoteca, tanto da arrivare in classifica dance, si chiama Rewind.

vero o no che l'avete ballata tantissimo anche questa? Lo so bene, c'ero anch'io. Andiamo avanti con un altro brano del 1999, lui lo conoscete benissimo, anche il brano lo conoscete benissimo perché anche questo ultimamente sono già 2-3 anni che è ritornato super in auge, anche se in realtà non se n'è mai andato perché a periodi vai viene, ma in questi anni, ultimi 2-3 anni lo stiamo cantando e ballando tantissimo. Comunque, lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama L'amour toujours.

in rampa di lancio c'è un altro brano che abbiamo ballato tutti tanto, e anche questo è un brano che torna abbastanza periodicamente, che si fa sentire in giro. Siamo nel 2000, lui è Billy Moore e la canzone si chiama Up and Down.

Sentite adesso che cosa ho tirato fuori. Io sono sicuro che tantissimi di voi se la ricordano, che tantissimi di voi hanno ballato e saltato su questa traccia e che altrettanti di voi non l'ascoltavano da una vita. Questo disco è del 2000. Lui è DJ Herbie insieme a Kalia e la canzone si chiama Ritual Tibetano.

Dai, dite la verità, questa veramente non la ballavate da un bel po', eh? Io non ci credo se mi dite il contrario. Scrivetemi, fatemi sapere. Vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud. Basta cercare YoopDJ con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo avanti. Lui è un artista che non può mai mancare se parliamo di classifica tra gli anni 90 e gli anni 2000. È Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man.

torna a distanza di pochissime canzoni, questa volta con un remix di Molella. È il 2001, lui è Vasco Rossi e questa canzone altrettanto famosa si chiama Ti prendo e ti porto via.

E lo sapete già che l'artista che sta per arrivare è uno dei miei preferiti, perché ve lo dico sempre, è uno degli artisti che uso di più in assoluto, le sue canzoni mi piacciono molto. Questo brano è stato primo in classifica a luglio del 2002. Lui è un DJ e producer italiano, si chiama DJ Ross e questa canzone si chiama Dreamland.

anche il prossimo artista non mi aspettavo per niente che mancasse da questa playlist, sebbene non pensavo che ci sarebbe entrato con questa canzone. Ma in effetti abbiamo scelto un momento nello spazio e nel tempo abbastanza complicato, quindi già infilarsi con una canzone è un grande risultato. Siamo nel 2002, lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Time to Rock.

c'è un ritorno. Questo artista ritorna nella time machine delle classifiche dell'estate 1994-2004. In realtà al 2004 mi sa che non ci arriviamo, perché ormai è un po' tardi. Ma va bene, lo prenderemo come spunto per una prossima trasmissione. Ma ci sta, perché lui in questi anni ha fatto veramente tante canzoni bellissime che tutti noi abbiamo ballato. È il 2003 quando prende questa canzone del 1982, originariamente un grande classico di Franco Battiato, la fa cantare a Marvin e lui, prezioso, esce con Voglio vederti danzare.

gira tutto. E l'avevo detto, mi ero accorto guardando l'orologio che in effetti probabilmente molto oltre questa canzone non saremmo potuti riuscire ad andare, e così è stato, perché è passata un'ora e la time machine è arrivata al termine. Abbiamo fatto un bel viaggio nelle classifiche dal 1994 al 2003, devo dire, dei mesi di luglio e agosto della musica dance, e abbiamo tirato fuori tante canzoni famosissime e qualche chicca che sono abbastanza sicuro vi foste dimenticati, che perlomeno io mi ero dimenticato. Time Machine come sempre è un viaggio interattivo, quindi vi ricordo, se avete voglia di chiedere una Time Machine, un viaggio in particolare, una canzone da cui partire o da inserire in una Time Machine, potete scrivermi cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. A proposito di Mixcloud, vi ricordo che questa puntata di Time Machine e tutte le altre puntate sono disponibili gratuitamente on demand proprio su Mixcloud, all'indirizzo che vi ho detto prima. Detto ciò, io vi ringrazio, la puntata è finita, noi ci sentiamo la settimana prossima sulla Time Machine. Ciao!

0: fare questo giro di giostra.
1: Arriva una puntata veramente incredibile di Next Level, dove ci sono tante hit di vari mondi del club che si incontrano. Partiamo subito con una

0: scusami, puoi spegnere lo stereo per favore? Ti ho chiesto di spegnere quello stereo per favore.
1: Questa è la mia canzone. Bravo,
2: silenzio, chiudi lo Mace, fa sentire quello che vuole dire.
1: E che potrà dire mai?
3: Next level.
1: Non me ne frega niente di quello che dici.
3: Ad un livello superiore.
4: Beh,

0: livello superiore.
1: Il futuro potrebbe non esistere affatto.
0: Il favoloso giro di piano di Fateless, Insomnia. Questo è il Fabio Amoroso Remix.

questa volta però rielaborato da Bebe Rexha, bellissimo voce, si chiama New Religion. Non potevo non suonarlo in coda al mio remix, che vi ricordo trovate sia su YouTube che, se volete l'alta qualità, su bandcamp.com cercando il profilo di Diablo Mix. Arriva Right Here Right Now.

0: Next level.
1: Ad un livello superiore.
2: Smettila.
3: Next level.
2: Ho il mal di testa.
4: Non è una festa in casa. Siete pronti a bere? Siete pronti a sudare fino a puzzare?
5: Se continui a danzare con il diavolo, un giorno

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, figliolo, questa volta quale problema ti spinge a chiedere l'aiuto del nostro Signore alle 6 del mattino?
1: Sempre lo stesso, prete. Io c'ho il diavolo in corpo e tu me lo devi levare.
0: Te l'ho già detto, figliolo. Tutti noi siamo soggetti alle tentazioni del demonio.
1: No, prete, non hai capito. Io ce l'ho sul serio il diavolo dentro.
0: E questa volta che cosa ti ha fatto vedere?
2: Next Level ad

90 Remix, un format tutto originale che portiamo nel vostro locale, al vostro private party. Per informazioni contattateci al 339 85 94 059. Fabio Amoroso e Mila.

0: DJ Connection.
1: The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

ci avviciniamo sempre di più al Dance Mania 2026. Regolarmente dovrebbe essere intorno alla metà di agosto. Il meglio della dance e della EDM passata su Overtime nel primo semestre.

8 novità quest'oggi che entrano a far parte del giro di overtime e delle 30 di solito tracce che vengono passate in quest'ora insieme tutte le settimane. Same time, same place.

L'appuntamento di Overtime termina qui, la puntata 399, ci avviciniamo alla 400, poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa la prossima settimana. Il meglio, l'intenzione è quella di fare il meglio di questi 8 anni insieme con Overtime. Le migliori tracce passate su Overtime, perlomeno per quanto mi riguarda. Io vi ricordo l'appuntamento del 24 di luglio con l'uscita del remix Over and Over. La voce è LJ Bryan, AG64, che sarà sicuramente una bella novità per quelli come me che hanno vissuto gli anni 80. Quindi vi rimando alla prossima settimana, same time, same place, il meglio della dance, dell'IDM uscita questa settimana. Un grosso abbraccio, a presto, ciao!

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Allora, girando, come sapete, sono un girandolone soprattutto per ciò che riguarda i miei gatti, ma gli animali in genere, quindi frequento i pet shop, un po' così le pensioni, gli addestramenti, anche per rendermi conto, e soprattutto gli eventi dedicati agli animali, ed ho trovato un giornale con un articolo scritto semplice, ma insomma abbastanza interessante per ciò che riguarda i nostri animali d'estate, e cioè le vacanze sono in arrivo, noi vogliamo partire tranquilli e il tuo pet sitter di fiducia si prenderà cura di loro. Ma mi raccomando, proprio quando non è possibile portare con sé il proprio cane e il proprio gatto, perché sarebbe l'ideale che gli animali vengano con noi. Andiamo un po' a vedere questo articolo. Se hai un cane o un gatto, lo sai già. Quando arriva il momento delle vacanze, la vera preoccupazione non è la valigia, ma chi si prenderà cura di lui. È inutile dirlo, ogni volta fai di tutto per portarlo con te, ma ci sono momenti, luoghi ed occasioni in cui purtroppo, nonostante tutti gli sforzi creativi, partire con Fido o con Micio non è proprio possibile. Ma esiste il petting sitting etico e nasce proprio da qui, dall'idea che il tuo animale non sia da sistemare, ma da affidare ad una persona che lo rispetti per davvero, mantenendo le sue abitudini e riducendo al minimo lo stress. Oggi puoi trovare pet sitter anche in modo semplice e strutturato, grazie a molte piattaforme che raccolgono dei profili verificati, recensioni e spesso anche coperture assicurative. Ce ne sono molte, non ve le leggo per non fare pubblicità. Sono strumenti utili, ma il profilo online è solo il primo filtro, non la garanzia assoluta. Come scegliere allora? Qui viene la parte più importante. Non fermarti mai alle stelle delle recensioni, ma leggile con attenzione. Cerca i commenti dettagliati e guarda se emergono punti ricorrenti, positivi o negativi. E poi fai sempre un passo in più. Incontra la persona prima di affidarle il tuo animale. Chiedi di vedere dove vivrà durante il soggiorno, se lo tiene a casa sua. Vai a vedere con i tuoi occhi l'ambiente. Ci vogliono spazi sicuri e puliti, senza rischi e compatibili con il carattere del tuo animale. Ecco, tutto questo farà la differenza. Se qualcosa non ti convince, non ignorare quella sensazione. La serenità del tuo pet vale più della comodità. Accanto alle app, poi, esiste una risorsa spesso sottovalutata: la rete di quartiere. I vicini di casa, i conoscenti, altri proprietari di animali possono diventare una soluzione preziosa. A volte chi vive vicino a te ha già esperienza o semplicemente può offrire un ambiente più familiare rispetto ad una pensione. Questa opzione funziona soprattutto se costruisci un rapporto nel tempo, magari iniziando con piccole prove, passeggiate condivise o brevi affidamenti. È un modo più lento, ma spesso molto rassicurante, perché si basa sulla conoscenza diretta e sulla fiducia costruita giorno dopo giorno. In fondo, scegliere il pet sitter giusto non è solo una questione organizzativa, ma è un modo per partire davvero tranquilli, sapendo che il tuo animale non sta aspettando con ansia il tuo ritorno, ma sta semplicemente vivendo bene anche senza di te. Andiamo a vedere ora le tipologie di servizio. C'è appunto la custodia a domicilio, dove il pet sitter si trasferisce direttamente a casa del proprietario per l'intera durata del servizio, riducendo lo stress da cambio ambiente per l'animale, soprattutto per i gatti. Le visite e i passaggi diurni. Il pet sitter si reca presso l'abitazione una o più volte al giorno per dare da mangiare, pulire le rettiere o somministrare dei farmaci. Poi l'ospitalità in famiglia, dove l'animale viene accolto e inserito temporaneamente nella casa privata del pet sitter. Un piccolo promemoria: prima di lasciare il tuo cane o il tuo gatto al pet sitter, prepara tutto come se dovessi facilitargli la vita il più possibile. Lascia istruzioni chiare su abitudini, alimentazione, orari delle passeggiate e i numeri utili del veterinario. Se il tuo animale ha paure particolari, allergie o comportamenti specifici, non dare nulla per scontato, ma raccontalo con assoluta precisione. E un ultimo dettaglio, che spesso aiuta più di quanto immagini: lascia qualcosa che profumi di casa, come una copertina o una maglietta. Per lui sarà un piccolo punto fermo in tua assenza. Ecco, questo articolo è stato scritto da Siria Reggiani e quindi citiamo ovviamente l'autore appunto dell'articolo. Il mio consiglio, come sapete, ne abbiamo parlato molte volte, poi insomma oggi ci facciamo una chiacchierata, cioè io chiacchiero con voi e voi ascoltate perché non potete interagire, ma insomma cerco sempre di dare dei consigli adatti, no? Ovviamente la prima regola è che non si deve mai abbandonare l'animale. Ci sono moltissime soluzioni, poi voi al vostro animale volete bene, quindi non se ne parla nemmeno, ma nonostante tutto le violenze sugli animali e gli abbandoni sono in costante crescita oramai da qualche anno, nonostante il grande lavoro dei volontari, delle associazioni, della radio e delle trasmissioni come la nostra. Insomma, le battaglie si fanno, però purtroppo sembrano sempre dei granelli di sabbia in una spiaggia, no? Passatemi questo paragone, perché un granello è una cosa talmente piccola nei confronti di una spiaggia intera e che si può paragonare al lavoro di tutte le associazioni e di tutti i volontari che si battono con questo, ma è come se remassero controcorrente, perché, come vi dicevo poco fa, nonostante tutto gli aumenti sono in abbandono e sono gli abbandoni sono in aumento, scusate, ho invertito le parole, e questa insomma è una cosa tristissima in un paese civile, perché lo sappiamo, gli animali sono degli esseri senzienti che provano paura, provano dolore, provano dei sentimenti, e quindi noi siamo la loro famiglia, e quindi abbandonarli significa così mandarli incontro a una morte quasi sicura, perché non riescono a procurarsi il cibo, perché possono andare ovviamente sotto una macchina, creando anche problemi poi agli uomini, non solo a loro stessi. Quindi magari la loro morte, ma un incidente può essere pericolosissimo anche per noi. È una cosa che non dobbiamo mai sottovalutare e che ci dobbiamo sempre ricordare. Ma poi è una pratica da terzo mondo. Noi siamo la loro famiglia, li accudiamo durante tutto l'anno e poi l'estate li abbandoniamo come una scarpa vecchia. E questa è veramente una cosa brutta e triste che a me personalmente fa quasi venire da piangere, perché sono a conoscenza di tantissimi casi, purtroppo. Ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi qualche consiglio, così appunto sulla vita d'estate con i nostri amici animali. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siate su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per fido. Stiamo dando così qualche consiglio che all'apparenza può sembrare banale, ma è importante. Abbiamo letto l'articolo appunto di quella collega a proposito dei cani e dei gatti soprattutto, ma anche i conigli per esempio, oppure gli acquari. Come poter fare i mezzi che abbiamo a disposizione se partiamo per le vacanze, nonostante tutto, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a portare con noi il nostro pet. L'altra alternativa grossa, come dico sempre e come così sottolineo sempre con la matita rossa, sono poi le pensioni e i gattili. Un argomento molto delicato. Ho frequentato pensioni e addestramenti per 40 anni e quindi conosco bene, tutte le pieghe, no, di questa questione. Allora, per portare un cane in pensione o un gatto in pensione, la cosa, che mi raccomando e che è fondamentale fare è andare ovviamente a visitare prima la struttura e quindi non fermatevi alla prima, ma cercate più pensioni per cani e più gattili. La cosa importante è ovviamente la pulizia, i pasti, l'acqua. Informatevi bene se gli animali sono in sicurezza innanzitutto. Ma soprattutto se escono dai box durante il giorno hanno la famosa ora d'aria, no? Che magari può essere o più o meno di un'ora. Quindi giratene più di una, controllate, vedete, con l'occhio lungo, vedete anche la condizione dei cani che in quel momento, o dei gatti, ovviamente parlo di cani, ma insomma, non è preciso, ma parlo anche di gatti. Vedete le condizioni di salute, se gli animali già ricoverati lì in pensione sono in buona forma, se hanno l'acqua a disposizione, come dicevo prima, il cibo e soprattutto poi se dovete somministrare delle medicine, parlate chiaro dall'inizio, spiegate perché è molto importante questo. E poi il mio consiglio è di andare a visitare la pensione che avete scelto senza avvertire prima. E quindi all'improvviso, no, vi presentate e andate a controllare la situazione degli animali, perché spesso se si avverte magari i proprietari delle pensioni poco serie, perché ce ne sono moltissime serie, ma lo dobbiamo dire, ci sono anche delle pensioni un pochino meno serie e quindi dove gli animali non stanno proprio in grandissima forma, non sono curati come dovrebbero, la pulizia non è quella che dovrebbe essere, e ve lo dico perché, come vi ripeto, non vorrei essere stancante o ne ho viste veramente di tutti i colori, frequentando per tantissimi anni, ma anche lavorando proprio sul campo per ciò che riguarda le pensioni. E quindi questo è il consiglio. Fatelo, perché è molto importante per il benessere dei vostri animali e anche per le vostre vacanze tranquille, perché insomma, presumo che il vostro cane o il vostro gatto, il vostro pet in genere, faccia parte della famiglia e quindi c'è comunque il pensiero fisso, no? Su di lui, su come sta, il suo stato d'animo e tutto il resto. Un'altra cosa importante da dire d'estate, che non mi stancherò mai di ripetervi, sono i colpi di sole, perché con questo caldo ovviamente gli animali soffrono come noi. Poi
insomma, non dimenticate mai che la loro temperatura corporea è un pochino più alta della nostra, quella diciamo basale, quella normale, ecco, quando gli animali stanno bene, quando noi stiamo bene. Hanno una temperatura corporea intorno ai 38, 38 e mezzo, mentre la nostra è un pochino più bassa. Quindi mi raccomando, anche se andate al supermercato per 10 minuti, non lasciate mai gli animali sotto il sole, chiusi in macchina, anche se lasciate uno spiraglio dal finestrino per farli respirare, non va bene, perché il colpo di sole è una cosa che arriva improvvisa. Ricordatevi che i cani, no, perché parlo di cani nel senso che è più frequente, no? Portare il cane dietro anche quando si va a fare la spesa, il gatto nel trasportino di solito viaggia o per andare dal veterinario oppure perché sta andando in vacanza. E quindi, insomma, come dicevo, i cani non sudano, abbassano il battito cardiaco con la lingua e sudano dai polpastrelli, ma non è mai abbastanza. E quindi ricordatevi sempre dei colpi di calore che sono importantissimi, non solo se tenete il cane chiuso, ma chiedo scusa, non solo se tenete il cane chiuso in macchina, ma anche se lo portate a passeggio nelle ore calde, mi raccomando, non fatelo correre, per esempio alle 2 del pomeriggio, cercate di portarlo giù la mattina presto, un piccolo sacrificio, alzatevi presto con il fresco, se volete così far fare, anzi, scusate, un po' di moto al vostro cane, portatelo a correre di mattina presto. Io per una vita, quando avevo i cani e abitavo a Roma, mi svegliavo alle 6, soprattutto d'estate, ma anche d'inverno, per portare i cani a correre perlomeno un'oretta, un'oretta e mezza con il fresco. Quindi mi raccomando, non uscite con le ore calde, soprattutto per gli animali brachicefali e quindi tutti i molossoidi che hanno una canna nasale abbastanza corta e quindi hanno un respiro affannoso, non respirano benissimo e quindi è molto importante questo. Ci sarebbe anche molto altro da dire, per esempio i polpastrelli che possono bruciarsi con l'asfalto bollente, quindi anche questa è una cosa da non sottovalutare nella maniera più assoluta e quindi non portate il vostro cane nelle ore calde anche per questo motivo, perché l'asfalto si scioglie con il caldo di questo periodo e quindi abbiamo visto, ahimè, anche tanti morti umani per il caldo, soprattutto in Francia e Spagna. E quindi noi siamo ascoltati in tutto il mondo e mi rivolgo quindi anche agli amici dell'estero, no? E quindi questi sono i consigli più importanti per ciò che riguarda l'estate, i nostri animali, ma insomma, ci vorrebbero trasmissioni di 3 ore per parlare di tutto, ma intanto diciamo le cose più importanti che sono queste. E quindi diciamo la parola d'ordine è non lasciare mai gli animali in macchina chiusi sotto il sole neanche per 10 minuti, e di portarli nelle ore fresche, che sembrano cose banali, ma purtroppo non tutti lo fanno. Ci facciamo la nostra prima pausa, anzi la nostra seconda pausa, e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido, termina qui. Vi lascio la mia email marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualunque cosa, qualunque richiesta e per qualunque cosa vi venga in mente. E poi vi ricordo sempre che Tutti pazzi per Fido va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri agli amici di tutto il mondo e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Big hello to the listeners of Antenna Web Radio, and this is my new song called Cookie Cutter. Enjoy.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Mean Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali. C'era una struttura, ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

John Mayer invece nasce nel 1977, la sua carriera è un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer, qui a Mean Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson. Per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri due anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunzel-Wild qui a Mion Blues.

maybe my time is done.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

Penso a una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi, in una carriera che lo ha visto lavorare

a dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Hayes, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsley Alice.

Dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sen Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sen morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno, in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sen Costello, Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

La guest star di oggi sono gli Eagles. Gli Eagles sono un gruppo musicale rock statunitense proveniente da Los Angeles, formato nel 1971 originariamente da quattro componenti: Glenn Frey, Don Healy, Bernie Lydon e Randy Meisner. Nel 1972 esce il primo album, Eagles, un lavoro con forti sonorità country. Da questo lavoro andiamo ad ascoltare il primo singolo di successo della band, dal titolo Take It Easy.

Gli Eagles in breve tempo diventarono il punto di riferimento della musica della West Coast di quel periodo, alla stregua di una band dell'epoca, i Poco, anche grazie all'uscita del secondo 45 giri, sempre dall'album d'esordio dal titolo Witchy Woman.

Nel 1973 arriva Desperado, un concept album incentrato sulla vita dei fuorilegge del vecchio West e sulle figure della banda criminale Doolin Dalton. In sintesi, gli autori tentarono un parallelismo tra la vita dei fuorilegge del vecchio West e quella della moderna country rock band, costantemente on the road tra eccessi, insuccessi e successi. Da questo lavoro vi propongo il brano che dà il titolo all'album, Desperado.

L'LP Desperado fu accolto tiepidamente dalla critica, forse anche per l'errata scelta dei singoli. Uscirono Doolin Dalton e Certain Kind of Fool, ma le canzoni che riscuossero più successo furono Desperado, che abbiamo appena ascoltato, e Tequila Sunrise, che andiamo ad ascoltare.

L'anno successivo gli Eagles optarono per un cambio di stile, con influenze più rock che country. Con l'ausilio di un nuovo elemento, alla chitarra acustica Don Felder, la band pubblicò On the Border. Per la prima volta ebbero un singolo in prima posizione in classifica con il brano che andiamo ad ascoltare, The Best of My Love.

La canzone che porta il nome dell'album On the Border è un'ispirazione della rock band allo scandalo Watergate. Il disco ha venduto 4 milioni di copie e all'interno si trova una traccia scritta anche con l'apporto di Jackson Brown. È una dedica a una star del cinema americano, James Dean.

Col successo si originarono alcune tensioni all'interno della band. Lydon, decisamente orientato al country, non apprezzava la svolta elettrica in corso. All'indomani della pubblicazione del quarto lavoro della band, One of These Nights, nel 1975, Lydon abbandonò la formazione. Dall'album sono usciti 3 singoli, il primo che andiamo ad ascoltare ha per titolo Lion Eyes.

All'interno di questo lavoro c'è anche un brano strumentale, Journey of the Sorcerer, che è stato utilizzato come tema musicale della serie radiofonica inglese di humor e fantascienza Guida Galattica per gli autostoppisti. Un altro singolo ha avuto una curiosa caratteristica. Nel 45 in una facciata vi era una versione mono e nell'altra stereo. Parliamo del brano che andiamo ad ascoltare, Take It to the Limit.

Nel 1976 esce l'album Hotel California. Il disco ha raggiunto la cifra di 26 milioni di copie vendute, diventando il terzo album più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti, dietro la raccolta degli stessi Eagles Their Greatest Hits e Thriller di Michael Jackson. Da questa LP furono pubblicati tre singoli. Ve ne propongo uno dal titolo New Kid in Town.

Non possiamo non parlare del brano che porta il nome all'album, Hotel California. Hotel California è considerata la canzone più conosciuta e quella di maggior successo degli Eagles. Per la canzone, dopo essere state completati gli arrangiamenti e la strumentazione, furono incise diverse take. Le parti migliori furono assemblate insieme, in tutto 33 giunzioni compongono la versione finale del brano. Ed ora andiamo ad ascoltare questo capolavoro.

Il maggior successo coincise anche con una crisi creativa. Le canzoni faticarono ad uscire dalle penne dei cinque membri e prima di vedere l'uscita del nuovo album passarono 3 anni. Un tempo considerevole per una band che era solita pubblicare un album all'anno. The Long Run, il 6° album della band, uscì sul finire del 1979, ma soffre del clima non certo idilliaco in cui fu partorito. Il consumo di alcol e droga aveva portato alla degenerazione dei rapporti personali in seno alla band. Da questo lavoro vi faccio ascoltare il brano omonimo, The Long Run.

The Long Run è l'album che segnerà lo scioglimento della band, che si riunirà soltanto nel 1994 con l'album live Hell Freezen Over. Il disco ha raggiunto la prima posizione nella Billboard 200 per 9 settimane e ha venduto oltre 7 milioni di copie. Un altro brano che vale la pena di ascoltare da questo LP è la dolcissima I Can't Tell You Why.

gli Eagles pubblicheranno anche un album nel 2007 dal titolo Long Road Out of Eden, accolto timidamente dalla critica e dal pubblico. Nel 1980, a seguito di una lunga tournée, esce Eagles Live, il primo LP dal vivo della band, un album doppio dove sono stati suonati tutti i maggiori successi degli Eagles e anche due brani inediti. Nel concludere questo special sugli Eagles, vi voglio proporre uno dei due inediti, un brano che mette in evidenza la bravura vocale della band, Seven Bridges Road.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito. E recuperato un po' di

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like

Let me play among the stars. Let me see what spring is like on

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dall'insulto. Ma quel banco non l'occupo mai.

0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti senti bene.

Eccola qua, I'm in love you. Get to be afraid. Oggi è tutto un get to be all'interno di Vibes, selezione settimanale qui in radio dedicata alla musica soul, funk, disco, R&B e in alcuni casi come questo anche al new soul. Un sacco di personaggi femminili oggi ci sono venuti a trovare in scaletta e ne abbiamo un altro che arriva direttamente dall'esperienza addirittura con i Mantronics alla fine degli anni 80, poi si è creata una sua carriera da solista che ha portato avanti in maniera egregia. Angie Stone, Normal.

Lo abbiamo scoperto insieme proprio la scorsa settimana, questo nuovo lavoro di Terrace Martin, già uno che si chiama Terrazza, però insomma va bene, cosa vogliamo farci, sarà stato partorito all'aria aperta. Ci aveva colpito positivamente, dunque lo abbiamo risuonato quest'oggi, il singolo di questo personaggio intitolato Insane, e dalle cose nuove torniamo, come di consueto facciamo, all'interno di Vibes, anche negli anni 70. Ogni tanto una vecchia perla ci sta. Questa lo è proprio, Lady Love, la voce di Lou Rawls.

Non so voi, ma io ogni volta che ascolto la voce di Rulers mi immagino a bordo della nave La Crociera, molto famosa negli anni 70-80, quella di Love Boat, tanto per intendersi, perché la colonna sonora, le atmosfere e soprattutto la voce di questo grande cantante mi riporta proprio in quegli anni. Va bene, ma noi rimaniamo con i piedi per terra, per le crociere ci sarà tempo, speriamo, nella prossima estate. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes di questa settimana con un altro singolo di Lucy Pearl, un'altra donna dunque. Don't mess with my man.

Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Beh, gli amanti di Quentin Tarantino si saranno accorti di questo disco che li riporta al film Jack Brown. Bobby Womack con Across 110th Street, canzone che appunto il regista statunitense ha messo sia all'inizio che alla fine di quel famoso film ad aprire la seconda parte di Vibes, che prosegue con Arlo Parks.

Don't Wake Me Up. Non farmi alzare, tante volte insomma è una frase che diciamo al proprio compagno, alla propria compagna, e invece poi alla fine della storia bisogna comunque alzarsi, magari venire anche qui in radio e mettersi di buona lena a registrare una trasmissione che si intitola Vibes, in onda ogni settimana qui in radio. Adesso il nuovo di Dwayne.

Dwayo trova il modo, find a way, l'ha trovato inserendo questo bel motivetto. Dicevo, l'ha trovato il modo di essere inserito in programmazione. Vabbè, oggi siamo un po' così. Saranno i fumi del raffreddore, dell'influenza, che dir si voglia. Ringrazio molto la mia amica Elena che ha pensato bene di farmi partecipe della sua malattia. Che ci vuoi far? Andiamo avanti, lo facciamo con un altro personaggio esplosivo all'epoca. Dion Ferris, questa è la sua Hopeless.

I'm in love with this song. I don't mind. Questo è il titolo del lavoro di Maisa, che già circola da qualche settimana qui all'interno di Vibes, ma non solo. Evidentemente c'è anche qualcun altro che ogni tanto lo suona, e di questo noi siamo assolutamente soddisfatti. Proponiamo nei prossimi 2 minuti e mezzo un altro disco nuovo, il singolo di Mazzigo, What You Wanna Try.

Atmosfere sempre abbastanza incredibili e lounge, devo dire, quelle dei dischi di questo personaggio che si fa chiamare Masigo. Il suo nuovo lavoro era What You Wanna Try, in prima assoluta qui all'interno di Vibes, ogni settimana in radio il meglio della musica soul, funk, disco, R&B and new soul. Spazio anche per un personaggio che si è fatto conoscere all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti d'America interpretando il personaggio principale di una serie che era The Kids Incorporated. Lui era proprio Kid, non so dirvi se è stata trasposta in italiano, in ogni caso io televisivamente non me lo ricordo, me lo ricordo però musicalmente. E infatti oggi andiamo a ripescare quello che è stato il suo singolo di successo nel 2022. Stiamo parlando di Wasim Patterson, qui in versione remix, evidentemente la sua I Try.

Razian Patterson era la sua I Try, quasi in chiusura di Vibes, che si chiude quest'oggi con un personaggio che credo di aver già suonato qui e là. Roger Nelson in Art Prince, lo ripeschiamo dall'album Purple Rain. Io vi ringrazio per l'ascolto, è sempre un piacere stare con voi settimana per settimana qui in radio con Vibes. Questa è The Beautiful Ones, alla prossima settimana, bye bye.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Riverso. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano Mi sento sbagliato.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.